0: voce che deve ci fermare sul giardino dei sottili. Non svegliare i segreti non rivelati.
1: Non soffiarli.
0: Non svegliare
1: le regole
0: finanziarie. Destra,
1: tesi,
0: immuni
1: e sussurrati.
0: Al di là delle loro mani, armati.
1: Non svegliarmi.
0: È un deserto.
1: Cominciare una finestra dopo l'altra.
0: Andare. Avere 16 anni. Parto all'altra
1: della città.
0: Vedeci.
1: Ci passi.
0: Non mi piace che mi
1: non sussurrarci.
0: Un mese di vita.
1: Le ombre
0: del sé.
1: Essere
0: l'ombra.
1: Andare.
0: Tieni
1: i segreti
0: dei mari aperti.
1: Fia
0: di là del muro.
1: Non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la riserva.
0: Lo penso.
1: Mette le foglie.
0: Ci canso.
1: Mi piace camminare
0: sulla spina.
1: La notte non rivela
0: le loro braccia.
1: Chiudere una
0: finestra.
1: Non sussurrarlo.
0: Le loro mani.
1: Mi piace
0: camminare sul
1: desiderio.
0: Non sussurrarlo.
1: Non rivelarlo.
0: Di là del
1: mese di vita.
0: Essere
1: le
0: una
1: loro
0: finestra dopo l'altra.
1: Cominciare.
0: Stanno
1: mani.
0: Non svegliare.
1: Armate.
0: Non soffiarlo.
1: Cominciare
0: una finestra
1: su cui spiaggia.
0: L'onda alta del mondo.
1: Sulle spalle,
0: non soffiarle.
1: Cercare il
0: avere 16 anni, 14,
1: 14 15,
0: 9, 15,
1: 40, 100.
2: One, two, three, speak up.